0: Arrêtez la musique.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Dori Ghezzi. Dai ragazzi, West e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu

0: Νεστάνο.
1: E lui?
2: Allora,
1: vai. Quale vuoi?
2: Questa.
1: Questa. Tremano le mani.
2: Te.
1: Quale vuoi?
2: Questa. Questa cos'è?
1: 50 euro.
2: No, no, no, no, questa.
1: Quale vuoi?
2: Aspetta. Dammi questa qui, questa.
1: Prendo questa. E i soldi?
2: Grazie.
1: Ma vabbè.
2: È bello.

0: là dove c'era l'erba ora c'è.
1: Troppo veloce.
0: Hai detto di farla così. Là dove c'era l'erba ora c'è. Non perché. Una città

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io rimango qui solo

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Allô. Allô.
2: Ma lascia stare, lascia stare.

verte es que me rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più

se guarda al mare su con nostalgia, poi spegne la lampada, così cammina, annuncia la meta sua.

Ciò che non ricorda di più, incontro il giorno con 10 anni più, c'ha tante rughe e te fa pietà.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Sinfonia, ci sono tutti i colori di Napoli, i colori del nostro Mediterraneo, della musica mediterranea, e c'è un grande balletto, un grande coro, veramente una grande chiusura per tutti a casa. Vice Re Amedeo Minghi, il coro ed il suo balletto. Prego.

0: Grazie. Come state? Io vengo sempre qui molto volentieri. Purtroppo di rado. Chissà perché ci chiamano molto poco da queste parti. E ogni volta che ci chiamano, quindi corriamo. La mia band, vorrei introdurla. Alle tastiere e sintetizzatori, Mr. Bobby Douglas. Alla batteria, Elio Rivagli. Al basso, Guido Guglielminetti. E alle chitarre, come avrete già veduto, un grande autore, cantante, compositore, singer, mio carissimo amico soprattutto, Mario Lalezzi. E ai cori sempre, Aida, Teodolinda, Castignola, Tupè. La mia stupenda corista. Ma soprattutto ci siete sempre voi. Vi ho dato un assaggio di questo mio ultimissimo album che si chiama Savoir Faire e vorrei, non dico concludere perché ci siamo quasi, introdurre altre due canzoni che amo moltissimo. Una si chiama Milano in macchina una sera che piove e un'altra si chiama, come tutti già conoscerete, Ragazzo mio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

povero marito è triste ed avvilito, la moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste.

0: che tornerai, perché tu soffri così come me. Dovunque sarai, ti seguirà il mio amore, ti ricordo.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposarmi